carte rapide. So che c'è chiedo voce, mancate l'altra. Il tempo passa, non vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo, como ayer.